0: Sono le 2:01.
1: C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.europa.org.

Hotblock Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hotblock Radio e aiuta l'ambiente.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

Spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, allo ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, every day. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa,

quelli sono ok. Spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così posso spottare gli snake.

0: telefono, Tazz. Mandano pizza nel player del secolo.
1: Hot.

cambiato un po' di cose. Ho pensato a una lettera ai miei amici del ghetto solo per farli commuovere. Caro Mario, mi han detto non riusciamo a vederci, non vorrei ci si dimentichi. Il sogno

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: despicable.
1: Hot Block Radio! The block is hot!
2: È chiaro, sta vita c'ha un sapore amaro, un po' come un whisky pregiato, bruciava.

0: figata, ragazzi!
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana. One life, you get one.

0: Il mio paese se ne fotte di pianti, di lotte, di quanti stanno al freddo stanotte. Lo vedo nei programmi elettorali, nei programmi della tele, negli inganni quotidiani, io lo vedo, man. E basta aprire un giornale per accorgersi di quanto sporco c'è sullo stivale. Sinistro, destra è uguale, devi essere legale per servire un criminale. No, io non sono come voi, io non sono come capre, io non sono come vuoi. Sono come sono, cervello, ragiono e cerco, ma c'è troppo poco buono qui.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.
1: Verde,
0: come le

0: ascolta. Se il mio paese se ne frega, pure io me ne frego. Fanculo, sparo a zero, merda. Tanto finché non c'esce il morto, a nessuno importa niente, si scordano in un giorno. E lo sai che cosa c'è? Sembra che vivano solo per la pausa caffè. Non contate su di me, io non sono in questo stato infame, sono un nuovo re. Siamo gente che alla legge non ci sta, come il nostro ex presidente rubo la mia libertà. Non riesco a amare questa società, quindi se è così che va, fanculo quest'Italia.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.
1: Verde,
0: come le merde.

0: poveri. Si divertono a dividerci, vederci sempre più in mezzo alla merda, poi deriderci. Si divertono a mostrarci una realtà che esiste solamente dentro la pubblicità. Io non vedo più lavoro, non vedo più denaro, non vedo meno schifo, ci vedo pure troppo chiaro. Io le vedo le ragazze sulla strada, la gente senza casa, noi senza un futuro, ho gli occhi ben aperti. Politici arrivisti, arretrati, siamo troppo diversi. Io lo vedo come vivono le persone in questa mia nazione, perciò do fuoco al vostro tricolore.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i nostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliano.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue sporche mani.
1: Verde,
0: come le merde della Lega.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: A volte basta qualcuno che ti incontri davvero. Per questo nelle strade di Roma circolano unità mobili che ogni giorno offrono ascolto, supporto sanitario, orientamento e aiuto concreto a persone migranti e a chi vive momenti difficili. Perché nessuno dovrebbe affrontare tutto da solo. LGNet 3, un progetto che porta i servizi direttamente dove servono, nelle strade, nei quartieri, vicino alle persone. Scopri di più su www.lgnetroma.it.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

Dirò la verità, a costo di attrarre il tuo disprezzo, di attirare una campagna di odio e di pubblica ostilità. Ma ognuno nel suo diagramma di flusso crede di essere nel giusto. Io col torto a questo punto un po' più affinità. E come sotto ipnosi scorro post su post alla timeline. La sfida fuori è chi fa più show off, a chi è più borderline. Io non vorrei mai essere al tuo posto, io sono al tuo opposto. E francamente non ho scuse la merda che fai. Notti di noia, giorni con l'arsura in gola. Qualche scarpa nuova non rassicura né consola. Sei sempre alla prova e il presente ormai è vagliato al VAR. Rivisto all'amo viola, il passato non passa alla storia. Dal fiume dei ricordi nessuno riaffiora. Se l'hai già fatto, tocca che lo rifai ancora. Tra i pregi di chi ti ha promesso eterna gloria non ci sono né riconoscenza né memoria. Ma io ho ancora un asso nella mia manica. Non scherzare con la mia anima e non scherzare con me. No, ho un piano in testa però non ho fretta, perché avrò pace oppure avrò vendetta. Non scherzare con la mia anima, non scherzare con me.

0: from where?
1: Hot block radio, the block is hot.
2: Come on,
0: yeah.

0: Stili attori.
1: Oniro Label.
2: Rose con le spine fioriscono pure nel cemento, l'inquinamento che incrosta e scalfisce pure il più vecchio monumento, e noi romani che non siamo capaci a goderne manco un momento de passaggio, come in caffè al San Callisto me ce so rivisto, come gli antenati Fred Flintstone, al posto delle pietre li bastoni, pietre e cocci dei peroni, selvaggi

Questa città mi ha reso quello che sono. Se a volte sono coatto è perché sono di Roma. Testaccio è dove sono nato. Il quartiere è sempre vero, no, non possono cambiarlo. Su queste strade ho imparato ad andare in bici. Qualche anno dopo facevamo gli impicci. Mi ricordo una volta mia madre si è messa a urlare. Bambini si tiravano una pera per giocare. Dove siamo?

0: gang, we lit up air something.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

Un'altra notte che ne giro un'altra. Mi manca l'aria, non riesco a trovarla. Non so che fare, da un lato mi amo, dall'altro mi odio. Nel mentre che penso si rimpicciolisce la stanza. Faccio rap senza seguire mode. Vivo la vita e non posto sui social. Teoria del contrario, io sono la prova. Che cazzo mi dici, sottovalutato? Se non vieni ai live e non compri i miei dischi. Hai fatto soltanto un commento scontato. Al tuo finto supporto preferisco i fischi. Poi fan peggiori sono quelli del vento, che non sa neanche i nomi dei cantanti, che non conoscono neanche un testo. Però sono moda, fa figo ascoltarli. Faccio due punti. Non siamo mai stati quelli che si sentono sto cazzo dopo due concerti. Quando abbiamo cominciato a farne il triplo ci sentivamo benedetti. Oggi tra manager improvvisati e gente che non è se stessa. Ognuno fa i propri interessi, ma dentro gli ambienti poi passano per. La major mi dice di essere più pop, prendere spunto da quelli che vendono. Solo che se volevo fare plastica stavo in fabbrica, mica sul tempo. Cresciuto con Caparezza, puoi immaginarti che cosa c'ho in testa. Sento dire perché votano destra, che vorrebbero fosse legale l'erba. È tutto al contrario. È tutto il contrario, va tutto al contrario. Mi sento rinchiuso e guardato da fuori come fossi dentro un acquario. Poi divento squalo, sai invece io ai tempi di Yoshiko. E fa mi fermavo e facevo discorsi. Perché anche se sei primo in top 50 non deve cambiare il tuo modo di porti. Tutti mi dicono sei troppo

0: essere vero è quello più hot, ma non è una cosa scontata. Tutto quel giro delle playlist, per magia la tua roba è ascoltata. Scelgono loro cosa sceglierai, è un paradosso ma è proprio così. Ad ogni mio disco il tuo idolo studia, amore più odio fanno TDC.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

chiuso tutta la mia vita in una rima. Da quando guardavo gli allenarmi in copertina, poi ho cercato solo di calmarmi e la morfina.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

merda, ragazzi. Quale fuoco?

0: figata, ragazzi!
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Marco ringrazia.
1: La Madonna!
2: La Madonna! Madonna.
3: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
4: Conductor, you already snow that.

0: Talk Radio. The block is hot.
1: Oh my God, you're ending.

0: Unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social, scuola, i consigli dei prof per la maturità, genere, voci libere contro gli stereotipi, progetti, la tecnologia che include.
2: Okay, okay, okay, oh yeah, bam.

0: Mother,
1: Jack the Smoker, Clover Gold,
0: R.A. Finest, Rory Hall,
1: da sempre
0: l'unica amica leale, per sempre.
1: Ehi, hey! C'era

about it. I'm not a fucking rapper.

Provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu puoi essere una tipo a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Hai mai pensato se un caso, hai mai fatto il quadro non chiaro, hai mai fatto cose per sfaso, hai mai pensato che ti piace. Forse son fatto così, morirò così, tu mi vuoi così, non saresti qui, hai mai pensato che ti piace.

0: soffre soltanto perché prende sul serio quello che Dio ha creato per divertimento. Il significato della vita è semplicemente essere vivi. È così semplice ed ovvio. Eppure la gente va sempre di fretta in un gran panico, come se fosse necessario costruire qualcosa che va al di là di se stessi. Cercare di darsi una definizione è come cercare di mordere i propri denti. Il segreto della vita è essere completamente presi da quello che si sta svolgendo nel qui ed ora. Ed invece di chiamarlo lavoro, realizza che è solo un gioco.
1: C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV, Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.com.

online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include. Zainet.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Stai ascoltando Morning Mix, un mix di hit per

0: Sono le 8.
1: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro della sicurezza Ben-Gvir li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben-Gvir non ha seguito i valori di Israele.
1: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
3: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa dopo le tre col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni. Nello stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendia e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 all'Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia ad una squadra.

pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta, sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda. Sopra un muro grigio vedi lampeggianti, noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio

0: online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include. Zainet. Adblock Radio. The block is hot.
1: Yeah. Baby.

0: ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.
1: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

Yeah. Guardatevi dentro e liberatevi.

0: Lo che è complesso, se ci affascina tutti è perché tutti lo abbiamo dentro. Ogni caso è risolto, poi è soltanto specchio del nostro. Sotto ogni letto c'è un mostro, devi andarci d'accordo.
1: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

allenato senza Dio come Zion. Ne pigli quattro se volano per sbaglio. Dico solamente io come un raglio. Sono all'angolo ma in cima come un ragno. Le prendo e raffondo queste hit come gemme. Poi ne metto tutti i bossolini e le penne. Un suicidio.

Nessuno ce l'ha detto che questa è una guerra. Tieni le luci spente e non vedrai l'orrore. Nessuno ce l'ha detto che la morte è questa. Come cartaccia a terra senza più una voce. Un bambino fa mantello con una coperta e ritaglia la sua spada di cartone. Perché il coraggio non è vera scelta, è passare un po' alla volta senza far rumore. E ti prego fai piano, se sogni in porcellana rischi di incrinare. Ti prego vai piano, dorme così bene rischia di svegliarsi. Il cielo fa un boato come per chiamarti, e tu forse lo senti ma non sai voltarti. Il pubblico è arrivato, scrosciano gli applausi, e tu trattieni il fiato prima di buttarti. Non lo dirò con gli altri, non capirebbero. Odiano i loro padri, i posti da cui vengono, e sono uguali a loro ma non sanno ammetterlo. Io ti penso così forte, spero non mi sentano. Odio la tua borraccia, l'acqua con la gente, e quelli che sorridono anche quando perdono. Sti giorni contati che non si fermano, quando il ghiaccio le ricopre queste strade splendono. Io ti prego fai piano, ti prego fai piano, che poi ne parliamo, che poi ne parliamo. Io ti prego fai piano, ti prego fai piano, che poi ne parliamo, che poi ne parliamo. Moriremo per niente, non c'è niente di male.

sai. Poi ci sei andata in Svezia, sempre tra i guai. Con quella leggerezza, due minuti li hai. Se la mia sola scelta, non piangere mai. È solo il nostro Vietnam è proprio questo. Nebbia, niente, paglia nel pacchetto. Fantasmi sbronzi tra le vie del centro. Soli al buio ad ascoltare il freddo. Sulle slot di tabatto nel tempo. Solo giorni da buttare al cesso. Quei palazzi hanno ferito il cielo. Guarda quanto sangue sta piovendo e fai piano. Se sogni in porcellana rischi di incrinare. Ti prego vai piano. Dorme così bene rischia di svegliarsi. Il cielo fa un boato come per chiamarti. E tu forse lo senti ma non sai voltarti. Il pubblico è arrivato, scrosciano gli applausi. E tu tratti nel fiato.

0: e online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social, scuola, i consigli dei prof per la maturità, genere, voci libere contro gli stereotipi, progetti, la tecnologia che include.
1: Zainet. Tra pochissimo su Hot Dog Radio.
2: What's up? La selezione delle tracce rap più belle della settimana.
3: Sono le 9.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Torna a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei, dove è stata registrata all'alba una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4. In corso le verifiche su eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Scuole chiuse a Pozzuoli e a Bacoli, dove sono stati segnalati alcuni crolli. Cresce lo sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni subite dagli attivisti della flottiglia, legati, bendati, sottoposti a violenze e anche derisi dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, la dura presa di posizione del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuona la premier Meloni. Superata la linea rossa, le fa eco il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Immagini agghiaccianti, sanzioni al governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i nostri valori, le parole del premier Netanyahu. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore. Timori per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. Tragedia la notte scorsa a Milano: un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, un 39enne ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma si è costituito poco dopo. Calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera, i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti per 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ogni giorno sono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
2: E hey, yo big bro, you fuck with that?
3: Ah, okay, cool.
4: Good job, bro.
3: That's my fucking brother right there. Dexter.

0: what's not.
1: WKYA Radio.
2: Zainet. È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social, scuola, i consigli dei prof per la maturità, genere, voci libere contro gli stereotipi, progetti, la tecnologia che include,

giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la

0: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop

0: degli attori.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Torna la paura in Campania per una nuova scossa di terremoto registrata poco prima delle 6 di questa mattina nella zona dei Campi Flegrei. Magnitudo 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In corso verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Scuole chiuse oggi a Pozzuoli, Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, e Qualiano. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Saranno rimpatriati nelle prossime ore gli attivisti, tra cui 29 italiani fermati da Israele a bordo delle barche della Global Sumud Flottiglia. Timori però per 6 di loro, che in quanto recidivi rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Già rientrati in Italia un deputato dei 5 Stelle e un giornalista. E non si placano le reazioni internazionali per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben Gir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiungono la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani, che ieri ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni al governo israeliano, chiedono le opposizioni. Apertura pressoché invariata stamane per Piazza Affari, che in avvio cede un decimo di punto. Stabile anche lo spread, che si attesta a quota 74. Il prezzo del petrolio si attesta invece sopra i 106 dollari al barile. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Yo. Raga, chiuso l'old fashion, dove che vai? Ha chiuso l'old fashion e al sabato non sai dove andare. Ti volevo portare a Tokyo, hai scelto il Tokyo, vi. Come posso fidarmi? Non mi posso fidare. Pensi di fare un torto a me, lo fai a tuo padre.
1: Solo a lui.
0: Lui, Gucci, quella merda expensive. Il tuo tipo è stirato, non ha budget, è pieno di debiti. Davvero ti ha chiesto indietro i gioielli? Davvero ti paghi da solo i capelli? Aspetta,

0: Porsche, Lambo. Sei salita pure su un Bentley. Damn. Sei salita pure su Rolls Royce.
1: Mensuri. Pass.
0: Che quello è solo un tuo amico, Cap. Pensavo fosse quella giusta per me. Ma poi mi ha chiesto di presentarle gali. Damn, siete tutte uguali. Damn, siete tutte uguali. Non voglio una ho, voglio una wifey. Ho poca gente attorno, no stress. Couple goals, facciamo foto insieme. Sembrano uscite da Pinterest.

0: online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include.
1: Hot Block Radio, the block is hot. Cue!

pieni d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani. Occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare al caso, conta. Sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda. Sopra un muro grigio vedi lampeggianti. Noi siamo quelli che diventano fantasmi.

me. Hey. Hot Block Radio seleziona il mainstream.

Quante cose sono cambiate, sebbene sono i più giovani. C'è differenza tra sentire un fuoco dentro ed essere dei piromani. Amici, voi questo volevate? Essere arroganti e nominare l'arte con cui vi giustificate? Non ci credo. Non è la musica, parlo degli uomini, di come pure con il grano possano essere poveri. Un conto è farsi spazio e poi riempirlo con i mobili. Un conto è aver lo spazio e accoltellarsi per star comodi. Però io mi ricordo, d'estate rivedersi, fare il cerchio per rappare solo per appartenersi. Scappare per le vie senza prendere quelle cieche, perché o facevi il bigolo, ti bucavano come un bagel, poi canotte in mutande di camicia, far nascere qualcosa come chi studia ostetricia. E finché fare tanti soldi, allora io concordo, ma gli uomini dimenticano. Io invece mi ricordo che voglio

0: puzza di fogna.
1: Ma ricordo gli inverni alle panchine, quando 1.000 euro era molto meno di ciò che avevi da dire, quando 10 euro in canne la domenica era festa, senza i tossici di internet a inquinarci la testa, e le scarpe pulite in piazza con il panno, soltanto perché a volte era le stesse tutto l'anno. Se ti scordi chi eri, allora chiama e sarò pronto, se vuoi te lo racconto. Perché

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Gettori.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non chiamatela più Europa League, meglio definirla Coppa Emery. Lunga vita logicamente al 54enne tecnico basco, che si merita un'ideale standing ovation per aver conquistato il trofeo per la quinta volta in carriera. Tripletta alla guida del Siviglia, successo con il Villarreal. Stavolta è toccato al suo Aston Villa, che ha finito quarto la Premier meritandosi il passo Champions. E ieri a Istanbul, casa Besiktas, praticamente perfetto nel 3-0 rifilato in finale alla sorpresa tedesca Friburgo. Per i Villans, Coppa Campioni nell'82, senza un trofeo da 30 anni, festa del gol con Tielemans, Buendía, Rogers, per la gioia anche del principe William in tribuna per tifare i propri beniamini. Mercoledì prossimo a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal. Sarà il Catanzaro l'avversario del Monza nella finale dei playoff di B, che mette in palio l'ultima promozione in Serie A. Niente da fare per il Palermo, che sfiora l'impresa dopo lo 0-3 dell'andata. Davanti ai 33.000 del Barbera, i rosanero vincono 2-0 mancando la rete qualificazione. Amareggiato Pippo Inzaghi, non sta nella pelle Alberto Aquilani.
2: È stata una partita di sofferenza, questo mi rende ancora più orgoglioso. Per passare il turno bisogna fare un'impresa, abbiamo fatto una gran partita a Catanzaro e oggi sapevamo che era molto difficile, però credo che nelle due partite poi abbiamo meritato di passare il turno.
3: Questa gente ci ha dato una grande lezione di tifo, di affetto per una squadra che meritava chiaramente di vincere più di 3-0, perché la squadra pali, parate, ha fatto una partita encomiabile. Però dobbiamo fare i complimenti al Catanzaro, purtroppo tutto quello che abbiamo fatto non è servito.
1: Domenica la finale d'andata a Catanzaro, il 29 maggio ritorno a Monza. Voltiamo pagina, tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni in chiave Italia, oggi derby Pellegrino Cecchinato, in campo anche Cina, domani tocca all'unica superstar azzurra Lucia Bronzetti. Ciclismo, tris dell'equadoriano Narvaez nell'undicesima tappa del Giro d'Italia, arrivato a Chiavari, ottimo terzo di Agulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio, oggi dodicesima frazione interamente pianeggiante Imperia Novi Ligure. Infine l'atletica, dopo 8 mesi di assenza, riscontri positivi per Marcel Jacobs al meeting di Savona. L'olimpionico di Tokyo è giunto terzo nei 100 correndo in 10.01, seppur ventoso. Ed è tutto, a più tardi.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Zainet. È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include.
1: Zainet. Ho una radio super figa, ah ah ah, me l'ascolto per la vita, ah ah.

0: Hello, this is a prepaid collect call from an inmate at Wooroloo Prison Farm. The call is subject to recording and monitoring. To accept charges, press 1. 2. You may start the conversation now.
1: Oh, amore mio.
2: Non ci credo che ce l'abbiamo fatta sentirci finalmente.
1: Dai, Mico.
2: Come stai?
1: Io sto bene, per il mio, tutto a posto. Tu come stai? Hot Block Radio! The block is hot.

0: online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include. Zainet.
1: Ogni giorno scorre forte tra video e notizie, ma chi dice la verità? Chi ferma le menzogne?

0: medioranzia di democrazia.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

0: iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: Zainet. È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include.
1: Zainet. Tra pochissimo su Hot Dog Radio.
2: What's up? La selezione delle tracce rap più belle della settimana.

nostri, che il mio viso è illuminato dalle perle. Sì, tue ostiche, dove sei sempre stato senza palle. Esco con un cesso nuovo in Nike Cortez, molto meglio lei che farsi la stessa figa due volte. Faccio gli euro già dai tempi della lira. Tu sei sempre stato un clown come nella gang di Akira. Esco da casa di Amira, ho rischiato di morire solo pochi mesi fa. Dopo mi sono risvegliato e

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: Tra pochissimo su Hotblock Radio.
3: What's up? La selezione delle tracce rap più belle della settimana.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
1: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
2: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con le lesioni interne.
1: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
3: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
1: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir.
0: Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuori Grotta. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
4: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per fare lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole in termini precauzionali, le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto, molto lunga, e quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
0: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, è quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno inoltre l'occupazione annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso

sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare soccorso e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.
1: Bars and barbecues. Yeah.

per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: e vola verso ciò che ti è concesso.
1: Il volo se la sacca, a distanza di una corner.

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Extra lemon pepper on my wings, ho. I ain't got no rap for bitches or no sing, ho.
2: I ain't got no rap for bitches. I ain't got no rap.

online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include. Zainet.

0: Grindo con il laptop a letto, stringo la sua quinta di petto, finché non mi squitta sul deadbot.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

C'è una rete che unisce, ascolta e crea opportunità. Si chiama Aracne, la rete che include un progetto dedicato a bambini e ragazzi con disabilità e povertà educativa per costruire insieme percorsi di inclusione, autonomia, cultura, sport e partecipazione. Laboratori, attività creative, supporto alle famiglie, orientamento e tecnologie inclusive. Perché nessuno resti indietro. Aracne, la rete che include. Un progetto che mette al centro le persone e il futuro della comunità. Per maggiori informazioni visita www.aracne.eu.

0: Zainet. È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include. Zainet.
1: This shit right here for my oodles and noodles babies. His mom smoked crack while she was pregnant, so he can't even help that he crazy. He going to jail is inevitable. For real.

USA. Tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio. Scoochie. Drop top. Right now.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Ogni giorno sono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Manette ai polsi e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, è il racconto del giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, fermato dalla Marina israeliana insieme agli altri attivisti della missione umanitaria Flotilla. Già in Italia, anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, siamo stati picchiati selvaggiamente, ha riferito, aggiungendo anche di aver sentito donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato su X che a nome del governo ha chiesto all'Unione Europea l'adozione di sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la flotilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli, sottolinea il vice premier, a vessazioni e umiliazioni. Il governo ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, indignazione unanime dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gvir. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area, la scossa di terremoto che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. Per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato registrato ad una profondità di 3 km ed è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere, scuole chiuse in diversi comuni, in corso le verifiche della protezione civile. Sport, calcio, il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera e i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria e il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Ogni giorno sono hot blog, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la sono trap.

Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio. Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

una radio super figa, me l'ascolto per la vita. Hot Black.

0: Sono le 16 e 6 minuti.
1: Una comunità più forte nasce quando nessuno viene escluso. Con Aracne, la rete che include, nel municipio terzo di Roma, bambini e ragazzi con disabilità e fragilità educativa trovano spazi, attività e persone capaci di accompagnarli nella crescita. Laboratori creativi, radio, sport, supporto alle famiglie, orientamento e inclusione. Una rete vera, fatta di scuola, territorio e relazioni. Aracne, la rete che include, perché ogni talento merita di essere ascoltato. Scopri di più su www.aracne.eu.
2: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Soprusi e violenze sugli attivisti della flotilla. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto rientrati in Italia. Il parlamentare ha aggiunto di aver sentito anche di donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Si alza la tensione tra Washington e L'Avana. Gli Stati Uniti annunciano di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, lo ha riferito il gruppo responsabile statunitense delle operazioni militari in America Latina e nei Caraibi. Il dispiegamento militare avviene all'indomani dell'incriminazione da parte degli USA dell'ex presidente Raul Castro per il presunto abbattimento di un aereo di esuli avvenuto nel 1996, in una fase in cui Trump aumenta la pressione su Cuba minacciando di prendere il controllo dell'isola per rovesciare il regime comunista che ha governato il paese per oltre 60 anni. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi, la presidente del Consiglio accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano è tornata oggi per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Siamo pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio, ha detto aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Sport, tennis. Dopo gli ottavi raggiunti a Roma, fermato da Sinner, prosegue il momento magico di Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese nell'ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: La mia vita è un classico e voglio merda.

0: mandate. Wow, wow. Dio ci ha mandato insetti da schiacciare. Capisci perché sto nel bene e nel male.
1: Andiamo, andiamo.
0: Wow. Santana Gang, Eagle Business, West Side.
2: The block is hot.

0: Zainet. È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include. Zainet.
1: Ogni giorno scorre forte tra video e notizie, ma chi dice la verità? Chi ferma le menzogne?

l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

Su Hot Block Radio. Sta per cominciare American Burger. Il rap americano. Aggiornato. Ogni settimana.

0: Sono le 17.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: le trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: American Burger, le new entries settimanali d'oltreoceano solo su

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano in copertina al tennis. Il sorteggio effettuato oggi del Roland Garros che avrà inizio domenica. Jannik Sinner, a cui manca nella collezione degli slam solo quello parigino, debutterà contro la wildcard francese Clément Tabour. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare poi negli ottavi Dardery, nei quarti Shelton. Cobolli aspetta un qualificato, assente Musetti, infortunato come anche Carlos Alcaraz. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'ucraina Yastremska. Intanto, dopo gli ottavi conquistati a Roma, per la prima volta in carriera, il 29enne pugliese Andrea Pellegrino approda al tabellone principale del Roland Garros, battendo nel derby italiano, ultimo turno delle qualificazioni, Marco Cecchinato. Cambiamo argomento, è iniziato ieri il festival delle finali delle coppe di calcio con l'Europa League, griffata a Aston Villa, soprattutto marchiata da Unai Emery. Il tecnico dei Villans al quinto successo personale nella manifestazione dopo la tripletta in terra di Siviglia, il poker sulla panchina del Villarreal. Mercoledì sarà assegnata la conference finale di Lipsia, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest il ballo finale della Champions, tre campioni in carica del PSG e l'Arsenal, che qualche giorno fa è tornato padrone di Premier dopo oltre 20 anni. Il calcio italiano è invece proiettato all'ultimo turno di campionato, quanto mai infuocato dall'alto in basso. Inter e Napoli sicure del pass Champions per gli altri due posti, in vantaggio Milan e Roma, alla caccia del miracolo il Como, soprattutto la Juventus, il cui destino passa nel derby della Mole, ma è legato anche agli altri risultati. In coda Lecce Cremonese, duello a distanza per evitare la retrocessione. Cambiamo argomento, sprazzi di classe, fa ben sperare, rientra le gare di Marcel Jacobs dopo 8 mesi di stop, qualche accenno di addio. Ieri a Savona l'ex olimpionico ha corso i 100 in 10.01 seppur ventoso, dimostrando di essere avviato verso un pieno recupero anche grazie al ritorno del sodalizio tecnico con Paolo Camossi, che sa di essere, per lo sprinter azzurro, qualcosa di più di un allenatore.
1: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi e fare 10-0-1, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
0: Basket, l'Olimpia Milano ad un passo dalla semifinale dei playoff scudetto. In gara 3, vantaggio 2-0, il quintetto di Poeta ospita le 20:45 a Reggio Emilia con la chance di chiudere la serie. Nell'altro confronto di gara 3, sull'1-1 alle 20, Trieste riceve Brescia. Ed è tutto, buona serata.
2: Zainet. È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social, scuola, i consigli dei prof per la maturità, genere, voci libere contro gli stereotipi, progetti, la tecnologia che include.
3: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

0: dove devo firmare per cambiare vita. Ora più di un tatto sulla pelle, 10 in un B&B, ricordi il nome, sgribazzi è fatto dal niente. Rec in una cantina, un video col telefono, senza soldi e senza un manager. Porto avanti Nuova Sardegna, questo nome è una luce per la gente. E Nomone è mio fratello di sangue, sa che su di me lui può contarci per sempre. Fanculo i tuoi paragoni al tuo rapper preferito, non assomiglio per niente. Fanculo i tuoi TikTok, avrò perso, non la voglia di provarci nel mentre. Abituati a questa faccia, lo faccio finché non vinco mia manona, cresciuto un perdente. Ora questo è un mestiere, porto Cagliari sulle mie spalle, questo peso mi rende differente.
1: Lo sarà per sempre,
0: come Peter e Mowgli lo faccio 24/7. Lo faccio pure con la febbre, un flow che ha fatto mille giri dalla sella del diavolo.

Ero un bimbo con i dogo in cuffia. Ero un bimbo con i dogo in cuffia. Un pallone e le scarpe coi buchi. Mamma faceva i salti mortali.

0: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
1: Non ce la fa mai.

0: E online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include. Zainet.
1: A Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
2: Sono le 18:02.
3: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati all'aeroporto di Istanbul tutti i partecipanti alla missione umanitaria Flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, a bordo di tre voli charter decollati dall'aeroporto

0: israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persone e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Stamane tra i primi arrivati a Roma il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Ha distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di El Kudri sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Baggiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

Zainet. È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include. Zainet.

0: qui a me 2.0 che vi parla, il Techboy. È appena uscito il mio nuovo EP, si chiama Test Tape. Puoi trovarlo da oggi in alta rotazione su Hot Block Radio. Let's go!
1: Sì, l'ho detto anch'io. Finisce male tipo Linky.

0: The block is hot.
1: Spezione strano, il flow timbro da Reggio Emilia, perché casa base overseas.
2: Yo, casa base col culo fuori dalla stazione, uscivo con sta

0: star. Il fondo timbro da Reggio Emilia, perché casa basso e Versis. Ex a Giovanni Strappi.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social, scuola, i consigli dei prof per la maturità, genere, voci libere contro gli stereotipi, progetti, la tecnologia che include. Zainet.
1: Stress, ansia, ti senti fuori posto?
2: Non restare da solo.
1: Con Sblocchiamo il Futuro trovi spazi d'ascolto, laboratori, radio, sport, creatività e persone pronte ad ascoltarti davvero. Scuole, educatori, psicologi e ragazzi insieme per costruire nuove possibilità. Qui la tua voce conta. Il progetto è già attivo nei quartieri di Roma. Entra anche tu nella rete.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: sono le 19.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La maggior parte di noi è stata messa in un piccolo container al buio e senza acqua. Questa è semplicemente tortura, a raccontarlo uno degli attivisti della flotilla atterrati oggi a Istanbul a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate.
2: L'economia.
1: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora

0: previste in aumento dello 0,5% contro lo 0,8 indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente, a pesare il nuovo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL dal 3,1% del 2025, il debito pubblico dell'Italia è invece visto al 138,5% del PIL nel 2026 e al 139,2% nel 2027, secondo valore più alto dell'UE dopo la Grecia. E oggi i dati del rapporto annuale dell'Istat presentati alla Camera. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8 del 2024. Occupazione ancora in espansione, più 0,8%, ma segnando un progressivo rallentamento rispetto alla crescita del biennio precedente. Un nuovo format per l'educazione previdenziale. Sentiamo.
1: Quasi due italiane su tre si definiscono pianificatori, ma poi uno su due lascia il TFR in azienda, principalmente per inerzia. Quasi sei giovani della Gen Z su 10 si dichiarano pronti a sottoscrivere prodotti previdenziali, a patto però di trovarli in formati accessibili. Sono alcuni dei dati dell'osservatorio SVG, gli italiani e la previdenza complementare, realizzato per Satispay, il CEO e co-founder Alberto Dalmasso.
2: Dal 1 luglio tutti i neoassunti del settore privato avranno solo 60 giorni per decidere cosa fare del proprio TFR aziendale e nonostante questa urgenza il 43% dei lavoratori non sa di questo cambiamento normativo e quindi per questo è fondamentale oggi un'iniziativa di formazione su un tema così importante.
1: Il nuovo servizio di educazione previdenziale di Satispay ha proprio l'obiettivo di colmare un gap informativo che riguarda l'intero sistema, ma come funzionerà?
2: La tecnologia rimane sempre al centro, al cuore di quello che Satispay fa, però il servizio che lanciamo si basa sull'interazione umana. Infatti è composto da webinar per le aziende, ma anche sessioni in video call one to one, dove ogni singolo lavoratore potrà approfondire la propria situazione previdenziale.
0: In chiusura le borse, oggi ancora poco mosse quelle europee, Milano chiude invariata sulla scia delle persistenti tensioni geopolitiche e lo stallo dei negoziati di pace in Medio Oriente, il petrolio riprende a salire, il Brent oltre i $108 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Black Radio!
2: Cazzo che figata, ragazzi!
3: She like
4: Grown and rocking with this one.

tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito. If you go where it takes, I'll take it. This shit.

Il suo ego alle palle, è un tennista. Dice la sua parola è parabola, antennista. Sono stanco quando mi dici, sono triste. Ma me lo stai dicendo ridendo, è un po' triste. Pensi che i regali sono cani e fiori. Quando li hai neanche li guardi, sei superficiale. Nella stanza siamo insieme, ma restiamo soli. Mi vuoi bene oppure solo

0: è online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social, scuola, i consigli dei prof per la maturità, genere, voci libere contro gli stereotipi, progetti, la tecnologia che include.
1: Zainet. Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

0: Home Fitness.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: What up?
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: degli attori. Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati in Turchia questo pomeriggio tutti gli attivisti della missione umanitaria Flotilla, rientrati nelle scorse ore a Roma il parlamentare Carotenuto e il giornalista Mantovani, che hanno denunciato di essere stati picchiati selvaggiamente. Intanto, da Israele nessuna risposta alla richiesta di scuse sollecitate dal governo italiano. Il servizio di Alessio Galea.
2: Fine di un incubo. Sono atterrati a Istanbul gli attivisti della Flotilla, fermati ed espulsi da Israele. Ci hanno tenuti al buio e senza acqua, ha raccontato uno dei partecipanti alla missione. Una tortura, ha aggiunto, ma è niente in confronto a ciò che i palestinesi subiscono ogni giorno. Erano in 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi si erano sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona. Stamani i primi arrivi a Roma, tra loro il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto.
3: Ci picchiamo selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, calci ovunque, 20-30 persone con probabili fratture, alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani, 60-70 anni, che pensano stati torturati.
2: Il giornalista del Fatto, Alessandro Mantovani, conferma: le violenze non hanno risparmiato le donne.
4: Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Molte donne, io l'ho viste, hanno preso botte.
2: Intanto il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Bruxelles sanzioni contro Itamar Ben-Gvir, mentre il premier spagnolo Sanchez propone di vietare l'ingresso nell'Unione Europea al ministro del

0: La sicurezza israeliano che ha sbeffeggiato gli attivisti diretti a Gaza e fermati coercitivamente in acque internazionali.
1: 100 soldati russi morti o feriti dall'ultimo raid dell'Ucraina nella regione di Kherson, parzialmente occupata dalle forze di Mosca. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky, che ha postato un video su X, aggiungendo che è stato colpito il quartier generale dei servizi segreti russi e distrutto un complesso contraereo. I russi, ha concluso il leader ucraino, devono capire che devono porre fine a questa loro guerra. Sport, con le prime parole dei piloti, si alza il sipario sul weekend dedicato al Gran Premio del Canada di Formula 1, quinta tappa del mondiale finora dominata dal giovane campione azzurro Kimi Antonelli. La Ferrari, finora sottotono, insegue il colpo grosso sulla pista dedicata al mito Villeneuve. Sentiamo Gianni De Gaetano.
2: Prova a prendermi è il film preferito di Kimi Antonelli, alfiere Mercedes che ha infilato una tripletta in questo inizio mondiale, Cina, Giappone, Miami, capace di mettere in fila campioni del mondo ed ex, da Norris a Verstappen. Intanto il circus dei motori, stasera le conferenze stampa dei piloti, si riaccende in Canada. Quinta tappa della rassegna ridata dominata finora dalle frecce d'argento che vantano insieme al 19enne bolognese un Russell da 80 punti e tutt'altro che rassegnato al ruolo di spalla. I rivali finora si alternano all'insegna dell'up and down. McLaren, Red Bull sembrano ancora non aver quadrato il cerchio al cospetto del nuovo regolamento. Ancora, e purtroppo non è una novità, a scartamento ridotto la Ferrari, al netto di Leclerc a quota 59 in classifica, ma comunque con un monoposto non in grado di lottare per la vittoria. Chissà però che a Montreal, sulla pista dedicata a un mito del cavallino come Gilles Villeneuve, le rosse non possano ribaltare i valori assoluti. Domani alle 19:30 italiane, l'unica sessione di libera alle 22:30 le qualifiche della sprint, che sabato avrà inizio alle 18. Alle 22 invece, stessa ora del semaforo verde del Gran Premio, sarà la volta delle qualifiche che definiranno la griglia di partenza.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include.
1: Zainet. Avere calma è importante, yo, più di avere le palle.

0: Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
1: Tutti i giorni alle 21:30 è Classic. Hot Block Radio suona la storia.

Soffrivo gli altri, i loro bei vestiti lo diresti, come se fossi nudo e di vestiti non ne avessi. Guardavo solo quello che io non avevo avuto, come se ciò che già avevo mi fosse sempre dovuto. I genitori della mia ragazza si sono divisi e ogni volta si commuove quando li vede riuniti. E ho capito che guardandoci nel piatto l'un l'altro non mi ero mai accorto di chi mi sedesse di fianco. Vedo i miei genitori invecchiare ed è un dono che prima di vedermi e farlo già visto i loro. E se ripenso ai Natali della mia infanzia, sono stato fortunato a dir tardi qualcuno manca. E quando scrollo mi sembrano tutti riusciti, ma io quello che mi serve è la donna dei buoni amici. Ragazzino, ascolta che il sentiero lo ha già tracciato, se vuoi tutto ti do un trucco che ho imparato. Sì, grato. Lo ha già tracciato, se vuoi tutto ti do un trucco che ho imparato.

sai cosa ho imparato? Sii grato. Ora so quello che ho, mi va bene. Sii grato. La gravità forse insegna a cadere. Sii grato. Altrimenti chi sarei? Fossi un altro non vorrei. Sii grato. La mia vita scambierei con chi vedo in un display. Sii grato. Sii grato. Sii grato. Sii grato.

trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

is hot.

misericordia, non ricordo più come provarla. Uno sveglio non ha gli occhi aperti per forza. Uno sveglio non parla. Se dovessimo fare gli onesti, potrei smettere di gareggiare. Io sono la penna che vorresti, ma che non sapresti come maneggiare. Sensi di colpa, ormai faccio fatica a contarli, come gli occhi e le dita che mi hanno puntato, come i soldi che ho perso negli anni. Dato te che sai accontentarti, voglio tutto, non quello che viene. Ho sentito che al mondo per ogni leone riservano almeno 2 iene. Spesso mi chiedo come ci si sente dentro ad una stupida lobby. So che ti specchi e ci arrivi da te che sei solo, come Bobby. Vengo da dove sti giorni col tempo ci sembrano ancora più vuoti. Col cielo grigio per sempre, così sono abbinati sti topi. Io dagli errori ho imparato a mie spese, forzato di pagare il prezzo. Se no finivo dietro ad un bancone in un risto per lavare il cesso. Se questa vita è puttana la fotto come fosse schiava del sesso. Mi ripetevo non salverai il mondo, però almeno salva te stesso. Giuro mi spiace, ti farà più male dell'antrace. Quando scopri che chi ti dà corda fa circonvenzione di incapace. Musica pacco, ma ottimo il marketing, ottimi gadget. Qua ci mettono contro per farci un dispetto, ci fanno un favore, ci alzano il budget. Vesto Rick Owens, specie quando è una giornata nera, così ti fa capire l'umore, che alle volte è come un anatema. Tu chiamami Zala, chiamami Jay, senza problema. Sarò sempre un figlio di puttana, però non ho più serpi alla schiena.

0: cominciare Classic, i grandi pezzi della storia del rap.
1: Ho una radio super figa, ah ah ah, me l'ascolto per la vita, ah ah ah, Hot Block Radio.
2: Cazzo che figata, ragazzi!
3: Bam.
4: Tony Coles.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: La Francia non è mai stata più vicina. La Voix des Quartiers, il meglio del rap francese, tutti i giorni alle 23, solo su Hotblock Radio.
1: Quando le strade parlano, noi

is hot.

Manuele morto da una cifra, se si cifra l'hanno seppellito. Non sparava marin de latina, mando coro dengue sta latita. Se si numero fondo una cappia, hai già voluto tuo sud della mappa. Già mi è voluto discuto che guardi.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: mundial. Hey.
1: Sono le 23:02.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
3: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
4: La Francia non è mai stata più vicina.
5: Però non è mai stata più vicina.
6: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

Sink 50 feet into my mouth.

Nessuno ce l'ha detto che questa è una guerra. Tieni le luci spente e non vedrai l'orrore. Nessuno ce l'ha detto che la morte è questa. Come cartaccia a terra senza più una voce. Un bambino fa mantello con una coperta e ritaglia la sua spada di cartone. Perché il coraggio non avere scelta è passare un po' alla volta senza far rumore. E ti prego fai piano. Se sogni in porcellana rischi di incrinare. Ti prego vai piano. Dorme così bene rischia di svegliarsi. Il cielo fa un boato come per chiamarti. E tu forse lo senti ma non sai voltarti. Il pubblico è arrivato, scrosciano gli applausi. E tu trattieni il fiato prima di buttarti. Non lo dirò con gli altri, non capirebbero. Odiano i loro padri, i posti da cui vengono. E sono uguali a loro ma non sanno ammetterlo. Io ti penso così forte, spero non mi sentano. Odio la tua borraccia, l'acqua con la gente. E quelli che sorridono anche quando perdono. Sti giorni contati che non si fermano. Quando il ghiaccio le ricopre, queste strade splendono. Io ti prego fai piano. Ti prego fai piano, che poi ne parliamo, che poi ne parliamo. Io ti prego fai piano, ti prego fai piano, che poi ne parliamo, che poi ne parliamo. Moriremo per niente, non c'è niente di male.

non stai. Poi ci sei andato in Svezia, sempre tra i guai. Con quella leggerezza, 2 minuti li hai. Sei la mia sola scelta, non piangere mai. È solo il nostro Vietnam è proprio questo. Nebbia, niente, paglia nel pacchetto. Fantasmi sbronzi tra le vie del centro. Soli al buio ad ascoltare il freddo. Sulle slot di tabatto nel tempo. Solo giorni da buttare al cesso. Quei palazzi hanno ferito il cielo. Guarda quanto sangue sta piovendo e fai piano. Se sogni in porcellana rischi di incrinare. Ti prego vai piano. Dorme così bene rischia di svegliarsi. Il cielo fa un boato come per chiamarti. E tu forse lo senti ma non sai voltarti. Il pubblico è arrivato, scrosciano gli applausi. E tu tratti nel fiato, ma è troppo tardi.

L'uomo soffre soltanto perché prende sul serio quello che Dio ha creato per divertimento. Il significato della vita è semplicemente essere vivi. È così semplice ed ovvio. Eppure la gente va sempre di fretta in un gran panico, come se fosse necessario costruire qualcosa che va al di là di se stessi. Cercare di darsi una definizione è come cercare di mordere i propri denti. Il segreto della vita è essere completamente presi da quello che si sta svolgendo nel qui ed ora. Ed invece di chiamarlo lavoro, realizza che è solo un gioco.

approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: A volte basta un ascolto, uno spazio sicuro, una possibilità per cambiare il futuro di un ragazzo. Nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto che mette in rete scuole, educatori, psicologi, famiglie e giovani di Roma per combattere il disagio adolescenziale e costruire benessere, relazioni e partecipazione. Laboratori, sportelli d'ascolto, radio, podcast, sport e attività creative perché nessuno resti indietro.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme.
1: Sblocchiamo il futuro. Comunità in rete per il benessere degli adolescenti.
3: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
4: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
5: Hotblock Radio!

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

Puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

ce lo siamo promesso. La prendo al 4, la do via al 10. Scrivo mi manchi, tra parentesi, dentro un messaggio che tanto non leggi. Luci nel blocco portano problemi, l'odio che porti non porta a niente. Tutta una fine come i soldi spesi, tutta una fine perché te la prendi. La verità è che la verità a te non ti piace. Mia madre è l'unica donna e muoio ogni volta che la vedo piangere. Per ogni G che si pompa le tracce, quanto ho fatto lo sanno le strade. La madama sa le nostre facce, una

Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.

0: ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
1: Shit could get menacing, frightening. Find help. Sometimes I scare myself, myself. Shit could get menacing, frightening. Find help. Sometimes I scare myself, myself.

0: USA. Tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Yeah.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: Sono le 2:03.
1: C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV